0: 101.3, pura gozadera.
1: Qué patapata. Qué patapata. Qué patapata. Qué patapata.